0: ancora buona domenica.
1: Radio Gold, Radio Gold, Radio Gold.
2: La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo. Solo quando ci perdiamo restiamo da soli, perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori. Anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me. Anche se ci hanno spezzato le ali, cammineremo sempre.

Odio queste cicatrici perché mi fanno sentire diverso. Posso nasconderle da tutti, ma non da me stesso. È un'armatura cresciuta col tempo. Ogni ferita è un passaggio che porta al lato migliore di noi. Perché attraverso loro puoi guardarmi dentro, sentire cosa provo, capire cosa sento. Non conta la destinazione ma il tragitto. Il peggiore dei finali non cancella mai un inizio. Fa più rumore il tuo silenzio che

Se questa notte piove dietro le tue palpebre, sarò al tuo fianco quando è l'ora di combattere. Portami con te, ti porterò con me.

0: te.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Gold Weekend.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 3 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo.

stiamo trasmettendo Gold Weekend. Solo successi del momento.

0: Gold Weekend.
1: Passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 4 e 4 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un

come si fa a stare così distanti per ore? E quando ti pare andiamo a nuotare nel mare di notte.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Ulca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Gold Weekend.

0: Old Weekend.
1: 4:30 corso Francia, un mezzo bacio che non era proprio guancia, addosso mezzo whisky sour, me l'hai rovesciato tu e ti sei venduta like Sam, con gli adesivi ma è una gioia. Silenzio un altro gruppo di WhatsApp, c'è mio cugino che si ammoglia.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Gold Weekend.
1: Hai la pelle chiara, ti si vede tutto. Copriti, fa freddo, ti do il mio giubbotto. Scusami se è brutto. Ho meno capelli dell'ultima volta. I tuoi sono sempre quelli, forse erano più lunghi, ma cosa ce ne importa?

0: braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere, punto.
1: Sei con Radio Gold, a Iesi sui 103.5 FM. Radio Gold, adesso c'è.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 6:02.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Gold Weekend.
1: Casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età, e scanso i traumi e le malinconie. Ti chiedo scusa se racconto le mie. Casa inverno, casa senza senso, casa di silenzi vuota tutto il tempo, casa stanca che ora vuoi lasciare, casa che io volevo costruire con te, che mi aiuti ad accettare quel che volevo scordare. E mi sai dimostrare ogni giorno che passa che non c'è niente da te.

Casa ieri, casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. E lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.

sei con Radio Gold. A Iesi sui 103.5 FM. Radio Gold. Adesso c'è.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Won't you give me that step by step? Won't you give me that step by step?
1: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
2: Sono le 7 e un minuto.
1: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Mami, ¿qué tú quieres?
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è. Gold Weekend. Selezione musicale non-stop.

0: Gold pubblicità.
1: Da oggi la provvista di legna non è più un problema. Dal Bosco al Camino. Dal Bosco al Camino vende legna da riscaldamento con servizio di consegna a domicilio. Puoi trovare Dal Bosco al Camino ad Albacina. Telefono 380 54 34 046. Dal Bosco al Camino. Professionisti nel settore della legna da riscaldamento. Dal Bosco, direttamente a casa tua. Non aspettare l'ultimo momento. Prenota in anticipo la tua scorta di legna. Gold. Extro Parrucchieri e Fabriano presenta Head Spa. Non un semplice trattamento, ma un'esperienza sensoriale che unisce massaggio rilassante viso, collo e décolleté, aromaterapia e cromoterapia con cascata sensoriale e vaporizzazione per regalare benessere e rigenerare capelli e mente. Il tutto concluso con uno styling professionale. Il nostro team ti aspetta per provare la nuova Head Spa in salone a Fabriano in via Brodolini 28/B. Infoline e prenotazione appuntamenti 0732 770368. Seguici sui social. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Domenica 20 settembre 2026 è il 263esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:55 e tramonta alle 19:11. I santi del giorno sono Santa Candida e Sant'Eustachio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 20 settembre del 1870 le truppe del Regno d'Italia entrano a Roma attraverso la breccia di Porta Pia, sancendo così l'unificazione con il resto del paese e la fine del potere temporale dei papi.

0: Nel 1946 prende il via il primo festival cinematografico di Cannes, all'interno del casinò della città affacciata sulla Costa Azzurra. Nel 1958 in Italia entra in vigore la legge Merlin, con cui, decretando la chiusura delle case di tolleranza, si intendeva porre termine al fenomeno dello sfruttamento della prostituzione. E nel 2003 la sonda spaziale Galileo della NASA è alla sua ultima missione. Dopo 14 anni di scoperte scientifiche, si disintegra nell'atmosfera di Giove. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 20 settembre del 2000, nella rana alle Olimpiadi di Sydney, Domenico Fioravanti si conferma leader. Dopo aver vinto l'oro nei 100 metri, arriva primo anche nella gara dei 200 metri, primo atleta a riuscire nell'incredibile doppietta ai Giochi Olimpici. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 20 settembre del 1974 Claudio Baglioni vince il Festival Bar con E tu. Nel 1977 Mia Martini rilascia l'album Per amarti. E nel 2011 Emma rilascia l'album Sarò libera. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Mia Martini, detta Mimì, nata a Bagnara Calabra il 20 settembre 1947 e scomparsa a Cardano al Campo il 12 maggio 1995. È stata una cantante, cantautrice e musicista italiana. È considerata una delle voci più belle ed espressive della musica leggera italiana di sempre. Compie oggi 76 anni la sorella minore di Mia Martini, Loredana Bertè, ritenuta sin dagli anni 70 una delle interpreti più note e poliedriche del panorama musicale italiano. Spegne 92 candeline Sofia Loren, considerata una delle più celebri attrici italiane della storia. Entra a far parte della settima arte giovanissima. Romana di nascita, non manca di ribadire in ogni occasione il suo sentirsi orgogliosamente napoletana. Buon compleanno anche ad Asia Argento, l'attrice, regista e sceneggiatrice italiana, compie 51 anni. Spegne 42 candeline la modella, conduttrice televisiva e showgirl argentina naturalizzata italiana Belen Rodriguez. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che al primo colpo non cade la quercia.
1: Gold Weekend.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidia atelier di estetica e tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 46 149.
0: Gold.
1: Dal 17 al 20 settembre torna la festa dell'uva a Cerreto Desi con un imperdibile programma. Accoglienti cantine delle associazioni con specialità gastronomiche e Fiumi di Verdicchio protagonista della festa. E ancora musica, animazione bambini, spettacoli teatrali e lotteria. Scopri il programma sulle pagine social della Proloco Cerreto Desi. Media partner Radio Gold. Domenica 20 dalle ore 16 spettacolare corsa delle botti della Sinclinale Camerte e sfilata di Mago Verdicchio. Alle 19.30 spettacolo comico con Pizia P. Alle 21 musica armonia, duo liscio con Deborah e Mastro Baldo. Ore 23 estrazione della lotteria.
0: Gold. Evviva la scuola da Cinecittà! Dal 26 agosto al 30 settembre vieni a scoprire tutte le offerte per ricominciare l'anno scolastico. Quaderni Pigna Animals a soli 29 centesimi. Cinecittà Centro Shopping ti aspetta a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 17. Aperto tutti i giorni, domenica compresa. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
2: Allora, stavo pensando

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano una buona domenica. Ariete, chi è alla ricerca di un'occupazione dovrebbe evitare di attendere passivamente che qualcosa accada. Sarà necessario muoversi, inviare candidature, cercare nuove strade e valutare anche possibilità che inizialmente avevate scartato. Toro, questa giornata può aprire davanti a voi scenari molto interessanti. Una persona vicina potrebbe presentarvi un'occasione da valutare con attenzione. Anche il cuore tornerà a battere. Gemelli, le coppie potranno ritrovare complicità e dialogo, mentre i single potrebbero accorgersi che qualcuno osserva con interesse i propri movimenti. Nel lavoro avrete le idee più chiare e individuerete con maggiore precisione i vostri obiettivi. Cancro, la vostra capacità di comprendere gli altri oggi sarà molto accentuata e vi permetterà di intuire facilmente esigenze e intenzioni di chi vi circonda. Anche l'energia non mancherà per affrontare gli impegni rimasti in sospeso. Leone, sul fronte lavorativo cercate di ridurre le distrazioni e di dedicarvi a una cosa per volta. La vita sentimentale mostra segnali incoraggianti. Se negli ultimi tempi ci sono state discussioni, finalmente troverete un punto di incontro. Vergine, dopo un periodo caratterizzato da apatia, stanchezza o scarso entusiasmo, qualcosa dentro di voi sembra finalmente essersi rimesso in movimento. Ritroverete quella curiosità che vi spinge a fare, sperimentare e cercare nuove soluzioni. Bilancia, le vostre energie saranno in crescita oggi e ve ne accorgerete soprattutto se nelle ultime settimane avete modificato alcune abitudini. Chi ha iniziato a fare più movimento e ha deciso di prestare maggiore attenzione alla propria alimentazione si sentirà ancora più motivato. Scorpione, non serve avere fretta. Ciò che desiderate potrebbe richiedere più tempo del previsto, ma questo non significa che sia irraggiungibile. Continuate a lavorare sodo, a procedere con fiducia e determinazione. Sagittario, l'amore sarà uno degli aspetti più interessanti di questa giornata, soprattutto per le coppie che hanno voglia di ritrovare complicità e intimità. Nel lavoro si respira un po' di noia, avete bisogno di nuovi stimoli. Capricorno, il vostro motto dovrebbe essere quello di non rinunciare ad osare, anche quando le circostanze sembrano andare controvento. Se state valutando un acquisto significativo o una questione immobiliare, cercate di esaminare ogni dettaglio. Acquario, per chi lavora in proprio o opera all'interno di un'azienda privata, gli impegni potrebbero essere numerosi. In amore è richiesta maggiore attenzione da parte vostra, mentre i single potrebbero accorgersi dell'interesse di una persona piuttosto riservata. Pesci, prima di compiere il prossimo passo sarà indispensabile verificare che tutto sia davvero sotto controllo. Se dovete affrontare una questione delicata, non affidatevi soltanto all'improvvisazione. Oggi vi saluto con le parole di Julio Cortázar. In realtà le cose veramente difficili sono tutte quelle che la gente crede di poter fare in qualsiasi momento. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: spot pubblicità.
1: Dal fuoco nasce la forma, dalla materia prende vita l'arte. A 40 anni dalla scomparsa di Edgardo Mannucci, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana dedica al grande protagonista della scultura informale italiana e internazionale la mostra Mannucci, Fuoco e Genesi, a cura di Fabio Marcelli. Un percorso che racconta l'evoluzione dell'artista dalle prime esperienze figurative fino alla ricerca sulla materia, sul metallo, sull'energia e sullo spazio, mettendo le sue opere in dialogo con alcuni dei protagonisti dell'arte del Novecento. Dal 19 settembre 2026 al 10 gennaio 2027 a Zona Conce di Fabriano e al Centro Culturale San Francesco di Arcevia. Mannucci, Fuoco e Genesi. Un viaggio nella materia, laddove il fuoco diventa energia creatrice e dà origine alla forma dello spazio. Informazioni e orari su zonaconce.it.
2: Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida, diesel, plug-in, full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it.
3: La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio.
2: Gold.
4: Un grande mai.
5: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
6: Facile, io ascolto la radio in DAB.
7: La radio di sempre, da oggi in DAB.
8: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus.
9: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com. Stiamo trasmettendo Gold Weekend. Solo successi del momento.

0: Échate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriana.
2: Sono le 8 e un minuto.
3: Radio Gold News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Il presidente americano Donald Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca attorno alle 2 ora italiana. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Nella nota viene chiesto agli americani di mantenere un livello di vigilanza più elevato e di tenere conto di possibili cancellazioni di voli, chiusure dello spazio aereo e disagi nei viaggi. Sul suo Social Truth, Trump ha annunciato che sta per creare la forza per l'intelligenza artificiale, simile alla forza spaziale. Presto ci sarà la nomina dello zar del nuovo organismo.
4: A Kiev è stata dichiarata una situazione di pericolo a causa dei droni. Lo ha comunicato il portale ufficiale della capitale ucraina. Nel messaggio si invita la popolazione a recarsi immediatamente nei rifugi antiaerei. Le autorità russe hanno riferito che Mosca e la regione circostante sono state prese di mira da centinaia di droni. 2 persone sono morte. In una terza area colpita, 400 persone sono state evacuate a causa di un incendio ed è stato colpito un impianto nel territorio della raffineria di petrolio di Mosca, mentre nel paese sono in corso le elezioni per la Duma.
5: La politica, guerra al riarmo, è il mandato chiaro e ben preciso che la base M5S alla Kermesse Nova affida al leader Conte, forte di un sondaggio Ipsos sulle primarie che lo vede avanti a Schlein. Dobbiamo costruire percorsi di pace, no all'economia di guerra, l'Europa ci appoggerà, dice. La segretaria Dem ribadisce che prima della leadership va indicato il programma comune. Renzi ricorda al Campolargo che senza di noi si perde e si dice ottimista nel trovare un'intesa programmatica. A Pontida Salvini lancia un messaggio ai governatori critici e richiama la Lega all'unità. Perché si vince solo se uniti da nord a sud, dice.
4: La cronaca, l'ombra dell'istigatore che si nasconde nelle chat e nei contatti web. Le indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente tredicenne ora puntano a setacciare il telefonino del ragazzino alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava virtualmente. Intanto emerge che il tredicenne aveva comprato il coltello e la telecamera con la carta della madre e spunta un video in cui si prepara nel bagno della scuola e in una chat avverte: poi guardate il TG. Il ministro dell'istruzione Valditara premierà lo studente di origini congolesi che ha bloccato il tredicenne.
5: Voltiamo pagina. Ed Sheeran sale sul palco a Filadelfia per la prima volta dopo la polemica scatenata dall'esclusione del rapper Macklemore dal suo tour in seguito ad alcune dichiarazioni pro-Palestina. L'allontanamento dell'artista che apriva i suoi concerti ha attirato sulla pop star britannica una pioggia di critiche senza precedenti. Per la prima volta dunque il cantante ha parlato di Gaza. La situazione è ingiustificabile, ha detto, aggiungendo: non sono complice, ho le mie opinioni personali su questo conflitto devastante. Alcune decine di manifestanti si sono radunate fuori dalle stazioni della metropolitana vicino al Lincoln Financial Field. Intanto il prezzo dei biglietti più economici è crollato da 123 a 67 dollari.
4: Calcio. L'Inter da spettacolo all'Olimpico insegue la Roma e rimonta un 2-0 che si ferma sul pari. I nerazzurri in campo con Lutto al braccio per Mazzola subiscono nel primo tempo 2 reti di Coné che finalizza 2 azioni architettate anche da Dybala. Il secondo tempo è riscatto Inter. Lautaro Martinez segna e riapre il match per poi chiuderlo col gol che suggella il 2-2. Pari finisce anche Bologna-Torino 1-1, un'altra mancata vittoria per i rossoblù in casa che al Dall'Ara vengono fischiati. Il Cagliari ospite batte l'Udinese 1-0 con una rete di Daniel Maldini, reduce dalla convocazione in nazionale e dal caso dell'incidente d'auto a Milano. La Lazio batte il Venezia 2-0.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
6: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Gold Weekend.
1: Cerca un po' di te nei testi di De André, ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai

0: casa.
1: Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: prima di ogni cosa.
1: Sei con Radio Gold a Iesi sul 103.5 FM. Radio Gold, adesso c'è.
2: Gold Weekend, poche parole, tanto gusto.

Radio Gold pubblicità. Sei una ragazza o un ragazzo che vuole iniziare a giocare a basket a Fabriano? Lo Sterlino, come ogni anno, ti aspetta ai corsi di mini basket per ragazzi e ragazze nati dal 2021 al 2014. Chiama o manda un WhatsApp a Simone al 335 57 25 337 e avrai le info necessarie. Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53. Infoline 0732 67 71 77. Gold. Gold. Sabato 26 settembre la concessionaria Giano Auto festeggia 25 anni nella nuova sede. Dalle 10 alle 18 ti aspettiamo per incontrare il nostro team per un test drive e per brindare insieme con un bel rinfresco. Giano Auto, 25 anni di professionalità e presenza nella sede di Fabriano in via Aristide Merloni 69. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila con Radio Gold.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: Gold Weekend.

0: no, e ridi.
1: Radio Gold Pubblicità. Dal fuoco nasce la forma, dalla materia prende vita l'arte. A 40 anni dalla scomparsa di Edgardo Mannucci, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana dedica al grande protagonista della scultura informale italiana e internazionale la mostra Mannucci, Fuoco e Genesi, a cura di Fabio Marcelli. Un percorso che racconta l'evoluzione dell'artista dalle prime esperienze figurative fino alla ricerca sulla materia, sul metallo, sull'energia e sullo spazio, mettendo le sue opere in dialogo con alcuni dei protagonisti dell'arte del Novecento. Dal 19 settembre 2026 al 10 gennaio 2027 a Zona Conce di Fabriano e al Centro Culturale San Francesco di Arcevia. Mannucci, Fuoco e Genesi. Un viaggio nella materia, laddove il fuoco diventa energia creatrice e dà origine alla forma dello spazio. Informazioni e orari su zonaconce.it.
2: Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida, diesel, plug-in, full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo, partners Ford e Plurimarche, hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it.
3: La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio.
2: Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Radio Gold Pubblicità. Evviva la scuola da Cinecittà! Dal 26 agosto al 30 settembre vieni a scoprire tutte le offerte per ricominciare l'anno scolastico. Quaderni Pigna Animals a soli 29 centesimi. Cinecittà Centro Shopping ti aspetta a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 17. Aperto tutti i giorni, domenica compresa. Gold. Extro Parrucchieri e Fabriano presenta Head Spa. Non un semplice trattamento, ma un'esperienza sensoriale che unisce massaggio rilassante viso, collo e décolleté, aromaterapia e cromoterapia con cascata sensoriale e vaporizzazione per regalare benessere e rigenerare capelli e mente. Il tutto concluso con uno styling professionale. Il nostro team ti aspetta per provare la nuova Head Spa in salone a Fabriano in via Brodolini 28/B. Infoline e prenotazione e appuntamenti 0732 770368. Seguici sui social. Gold.
1: Non prende mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Invidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 9 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In primo piano le notizie dall'estero. A Kiev è stata dichiarata una situazione di pericolo a causa di droni. Lo ha comunicato il portale ufficiale della capitale ucraina. Nel messaggio si invita la popolazione a recarsi immediatamente nei rifugi antiaerei. Le autorità russe intanto hanno riferito che Mosca e la regione circostante sono state prese di mira da centinaia di droni. Due persone sono morte. In una terza area colpita, 400 persone sono state evacuate a causa di un incendio ed è stato colpito un impianto nel territorio della raffineria di petrolio di Mosca, mentre nel paese sono in corso le elezioni per la Duma.
3: Gli Houthi avvisano Roma dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è rimasto danneggiato un Eurofighter. Non siamo in guerra con l'Italia, ma con i vostri aerei, sostenete i sauditi. I ribelli sferrano un attacco a Riyadh, dove si sono registrate esplosioni nei pressi dell'aeroporto, che ha ridotto l'operatività, e colpiscono impianti petroliferi nel porto saudita di Yanbu. Con l'inasprirsi dello scenario in Medio Oriente, la difesa valuta opzioni operative per garantire la sicurezza dei militari italiani. Non è esclusa una ridislocazione dei contingenti.
4: La cronaca all'ombra dell'istigatore che si nasconde nelle chat e nei contatti web. Le indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente di 13 anni. Ora puntano a setacciare lo smartphone del ragazzino alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava virtualmente. Intanto emerge che il 13enne aveva comprato il coltello e la telecamera con la carta della madre e spunta un video in cui si prepara nel bagno della scuola. In una chat avverte poi guardate il TG. Il ministro dell'istruzione Valditara premierà lo studente di origini congolesi che ha bloccato il 13enne.
3: Sono state ritrovate e stanno bene le due sorelline di 12 e 8 anni di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, delle quali si era denunciata la scomparsa. 21 ore di angoscia con il timore che potesse essere accaduto qualcosa di grave. Poi il ritrovamento grazie a due volontari della protezione civile dentro un negozio di abbigliamento gestito da cittadini cinesi. Secondo quanto emerso sarebbero rimaste lì tutta la notte. Salvatore De Luca, procuratore di Caltanissetta, spiega in una nota che ci saranno ulteriori approfondimenti di indagine per individuare eventuali responsabilità e verificare alcune circostanze ancora poco chiare.
4: L'economia, il PNRR non è uno strumento basato sui costi ma sui risultati e c'è un certo margine per la gestione della liquidità. Le parole del commissario europeo all'economia Dombrovskis suonano come un assist alla possibilità di usare i risparmi sui fondi del PNRR per coprire l'esenzione dal bollo auto. Gli stati concordano il PNR con una serie di investimenti e riforme. Noi valutiamo se siano stati effettivamente realizzati, ha precisato. Se raggiunti, vengono erogati. Intanto, a causa del caro energia, c'è l'allarme di Confcommercio. Nel 2027 si rischia l'inflazione fino al 3,7% e un crollo del PIL a 0,6%.
3: Lo sport con il basket in carrozzina. L'Italia ha conquistato una storica medaglia d'argento ai campionati mondiali di basket in carrozzina del 2026 a Ottawa in Canada, nella finalissima disputata alla Leis Arena. Gli azzurri, guidati da coach Fabio Castellucci, si sono arresi alla fortissima Australia, che si è imposta con il punteggio di 81-57. Nonostante la sconfitta nell'ultimo atto, si tratta del miglior risultato di sempre nella storia della nazionale italiana in questa manifestazione.
4: Con questo è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidia atelier di estetica e tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 46 149.
0: Gold.
1: Vuoi rendere la tua casa più confortevole? Scegli un prodotto Ariston. Le ditte di installazione della zona e il centro assistenza tecnico Ariston Clima Techno Service sono a tua disposizione per una consulenza gratuita su caldaie, pompe di calore e climatizzatori. Vieni a scoprire i nostri prodotti e a conoscere il nostro team nel nuovo showroom di Fabriano in via Brodolini 20F. Fino al 30 novembre ricevi 150 euro di cashback sostituendo la tua vecchia caldaia con gli installatori della zona. Per informazioni chiama lo 0732 6 72 76 16 per la zona di Fabriano e lo 071 74 41 02 per la zona di Chiaravalle.
0: Gold.
1: Da oggi la provvista di legna non è più un problema. Dal Bosco al Camino. Dal Bosco al Camino vende legna da riscaldamento con servizio di consegna a domicilio. Puoi trovare Dal Bosco al Camino ad Albacina. Telefono 380 54 34 046. Dal Bosco al Camino. Professionisti nel settore della legna da riscaldamento. Dal Bosco direttamente a casa tua. Non aspettare l'ultimo momento. Prenota in anticipo la tua scorta di legna.
0: Gold.
1: Sabato 26 settembre la concessionaria Giano Auto festeggia 25 anni nella nuova sede. Dalle 10 alle 18 ti aspettiamo per incontrare il nostro team per un test drive e per brindare insieme con un bel rinfresco. Giano Auto, 25 anni di professionalità e presenza nella sede di Fabriano in via Aristide Merloni 69. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Domenica 20 settembre 2026 è il 263esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:55 e tramonta alle 19:11. I santi del giorno sono Santa Candida e Sant'Eustachio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 20 settembre del 1870 le truppe del Regno d'Italia entrano a Roma attraverso la breccia di Porta Pia, sancendo così l'unificazione con il resto del paese e la fine del potere temporale dei papi. Nel 1946 prende il via il primo festival cinematografico di Cannes, all'interno del casinò della città affacciata sulla Costa Azzurra. Nel 1958 in Italia entra in vigore la legge Merlin, con cui, decretando la chiusura delle case di tolleranza, si intendeva porre termine al fenomeno dello sfruttamento della prostituzione. E nel 2003 la sonda spaziale Galileo della NASA

e alla sua ultima missione. Dopo 14 anni di scoperte scientifiche, si disintegra nell'atmosfera di Giove. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 20 settembre del 2000, nella rana alle Olimpiadi di Sydney, Domenico Fioravanti si conferma leader. Dopo aver vinto l'oro nei 100 metri, arriva primo anche nella gara dei 200 metri, primo atleta a riuscire nell'incredibile doppietta ai Giochi Olimpici. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 20 settembre del 1974 Claudio Baglioni vince il Festival Bar con E tu. Nel 1977 Mia Martini rilascia l'album Per amarti e nel 2011 Emma rilascia l'album Sarò libera. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Mia Martini, detta Mimi, nata a Bagnara Calabra il 20 settembre 1947 e scomparsa a Cardano al Campo il 12 maggio 1995. È stata una cantante, cantautrice e musicista italiana. È considerata una delle voci più belle ed espressive della musica leggera italiana di sempre. Compie oggi 76 anni la sorella minore di Mia Martini, Loredana Bertè, ritenuta sin dagli anni 70 una delle interpreti più note e poliedriche del panorama musicale italiano. Spegne 92 candeline Sofia Loren, considerata una delle più celebri attrici italiane della storia. Entra a far parte della settima arte giovanissima. Romana di nascita, non manca di ribadire in ogni occasione il suo sentirsi orgogliosamente napoletana. Buon compleanno anche ad Asia Argento, l'attrice, regista e sceneggiatrice italiana, compie 51 anni. Spegne 42 candeline la modella, conduttrice televisiva e showgirl argentina naturalizzata italiana Belen Rodriguez. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che al primo colpo non cade la quercia.

Radio Gold Pubblicità. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold. Sabato 26 settembre la concessionaria Giano Auto festeggia 25 anni nella nuova sede. Dalle 10 alle 18 ti aspettiamo per incontrare il nostro team per un test drive e per brindare insieme con un bel rinfresco. Giano Auto, 25 anni di professionalità e presenza nella sede di Fabriano in via Aristide Merloni 69. Gold. Sei una ragazza o un ragazzo che vuole iniziare a giocare a basket a Fabriano? Lo Sterlino, come ogni anno, ti aspetta ai corsi di mini basket per ragazzi e ragazze nati dal 2021 al 2014. Chiama o manda un WhatsApp a Simone al 335 57 25 337 e avrai le info necessarie. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità. A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidi atelier di estetica e tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 46 149. Gold. Dal 17 al 20 settembre torna la festa dell'uva a Cerreto Desi con un imperdibile programma. Accoglienti cantine delle associazioni con specialità gastronomiche e Fiumi di Verdicchio protagonista della festa. E ancora musica, animazione bambini, spettacoli teatrali e lotteria. Scopri il programma sulle pagine social della Proloco Cerreto Desi. Media partner Radio Gold. Domenica 20 dalle ore 16 spettacolare corsa delle botti della Sinclinale Camerte e sfilata di Mago Verdicchio. Alle 19.30 spettacolo comico con Pizzi AP. Alle 21 musica armonia, duo liscio con Deborah e Mastro Baldo. Ore 23 estrazione della lotteria. Gold.
1: Ma non prende mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che

0: Radio Gold News.
1: Buongiorno, buona domenica dalla redazione.
2: In apertura alle notizie dall'estero, gli Houthi avvisano Roma dopo l'attacco alla base aerea di Taif nel quale è rimasto danneggiato un Eurofighter. Non siamo in guerra con l'Italia ma con i vostri aerei, sostenete i sauditi, dicono. I ribelli sferrano un attacco a Riyadh dove si sono registrate esplosioni nei pressi dell'aeroporto che ha ridotto l'operatività e colpiscono impianti petroliferi nel porto saudita di Yanbu. Con l'inasprirsi dello scenario in Medio Oriente, la difesa italiana valuta opzioni operative per garantire la sicurezza dei militari italiani e non è esclusa una ridislocazione dei contingenti.
1: Intanto il presidente americano Donald Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca attorno alle 2 ora italiana. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Nella nota viene chiesto agli americani di mantenere un livello di vigilanza più elevato e di tenere conto di possibili cancellazioni di voli, chiusure dello spazio aereo e disagi nei viaggi.
2: Intanto Ed Sheeran sale sul palco a Filadelfia per la prima volta dopo la polemica scatenata dall'esclusione del rapper Macklemore dal suo tour in seguito ad alcune dichiarazioni pro-Palestina. L'allontanamento dell'artista che apriva i suoi concerti ha attirato sulla pop star britannica una pioggia di critiche senza precedenti. Per la prima volta sul palco il cantante ha parlato di Gaza. La situazione è ingiustificabile, ha detto aggiungendo: non sono complice, ho le mie opinioni personali su questo conflitto devastante. Alcune decine di manifestanti si sono radunate fuori da una stazione della metropolitana vicino al Lincoln Financial Field. Intanto il prezzo dei biglietti più economici è crollato da 123 a 67 dollari.
1: La politica, guerra al riarmo, è il mandato chiaro e ben preciso che la base Movimento 5 Stelle alla Kermesse Nova affida al leader Conte, forte di un sondaggio Ipsos sulle primarie che lo vede avanti a Schlein. Dobbiamo costruire percorsi di pace, no all'economia di guerra. L'Europa ci appoggerà. La segretaria Dem ribadisce che prima della leadership va indicato il programma comune. Renzi ricorda al campo largo che senza di noi si perde e si dice ottimista nel trovare un'intesa programmatica. A Pontida Salvini lancia un messaggio ai governatori critici e richiama la Lega all'unità perché si vince solo se uniti, da nord a sud.
2: Siamo alla cronaca, all'ombra dell'istigatore che si nasconde nella chat e nei contatti web. Le indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente di 13 anni ora puntano a setacciare lo smartphone del ragazzino alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava virtualmente. Intanto emerge che il 13enne aveva comprato il coltello e la telecamera con la carta della madre e spunta un video in cui si prepara nel bagno della scuola in una chat avverte, poi guardate il TG. Il ministro dell'istruzione Valditara intanto premierà lo studente di origini congolesi che ha bloccato il 13enne.
1: Il calcio, l'Italia e Mancini ripartono dalla Nations League. 4 partite in 11 giorni, un vero e proprio tour de force per ritrovare entusiasmo e fiducia dopo la mancata qualificazione al Mondiale. Mancini ha deciso di puntare su un gruppo di 34 calciatori. I 9 sono alla prima convocazione in nazionale, confermati Honest Hanor del Crystal Palace e Samuele Ignacio del Borussia Dortmund, mentre a distanza di tempo tornano a indossare la maglia azzurra Nicolò Fagioli e Nicolò Zaniolo e Rolando Mandragora. L'Italia sosterrà domani la prima seduta di allenamento a Coverciano per fare il suo esordio venerdì con il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53, infoline 0732 67 71 77. Gold. Extro Parrucchieri e Fabriano presenta Head Spa. Non un semplice trattamento, ma un'esperienza sensoriale che unisce massaggio rilassante viso, collo e décolleté, aromaterapia e cromoterapia con cascata sensoriale e vaporizzazione per regalare benessere e rigenerare capelli e mente. Il tutto concluso con uno styling professionale. Il nostro team ti aspetta per provare la nuova Head Spa in salone a Fabriano in via Brodolini 28/B. Infoline e prenotazione appuntamenti 0732 770368. Seguici sui social. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com. Gold Weekend, selezione musicale non stop.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Gold Weekend.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

pubblicità. Vuoi rendere la tua casa più confortevole? Scegli un prodotto Ariston. Le ditte di installazione della zona e il centro assistenza tecnico Ariston Clima Tecno Service sono a tua disposizione per una consulenza gratuita su caldaie, pompe di calore e climatizzatori. Vieni a scoprire i nostri prodotti e a conoscere il nostro team nel nuovo showroom di Fabriano in via Brodolini 20F. Fino al 30 novembre ricevi 150 euro di cashback sostituendo la tua vecchia caldaia con gli installatori della zona. Per informazioni chiamalo 0732 62 76 16 per la zona di Fabriano e lo 071 74 41 02 per la zona di Chiaravalle. Gold, Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida, diesel, plug-in, full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold Pubblicità. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold. Extro Parrucchieri e Fabriano presenta Head Spa. Non un semplice trattamento, ma un'esperienza sensoriale che unisce massaggio rilassante viso, collo e décolleté, aromaterapia e cromoterapia con cascata sensoriale e vaporizzazione per regalare benessere e rigenerare capelli e mente. Il tutto concluso con uno styling professionale. Il nostro team ti aspetta per provare la nuova Head Spa in salone a Fabriano in via Brodolini 28/B. Infoline e prenotazione e appuntamenti 0732 77 0368. Seguici sui social. Gold. Sabato 26 settembre la concessionaria Giano Auto festeggia 25 anni nella nuova sede. Dalle 10 alle 18 ti aspettiamo per incontrare il nostro team per un test drive e per brindare insieme con un bel rinfresco. Giano Auto, 25 anni di professionalità e presenza nella sede di Fabriano in via Aristide Merloni 69. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Invidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 11:02.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: La cronaca in apertura. Incidente mortale nella notte a Milano. Addio a Davide di Lernia, figlio del cantautore e conduttore radio televisivo Leone di Lernia. Il 47enne è rimasto vittima di uno schianto avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Mecenate, lungo il rettilineo che porta all'aeroporto di Linate. Videomaker e produttore, proprio come il padre, anche Davide di Lernia aveva lavorato in alcune tra le più importanti stazioni radiofoniche.
3: Un escursionista è morto nel Vicentino dopo essere precipitato per oltre 100 metri mentre era impegnato nella ferrata delle Anguane a San Pietro Valdastico. Il soccorso alpino e la centrale 118 sono stati attivati dalle chiamate di diversi testimoni oculari dell'incidente. Seguendo il tratto attrezzato con altre due persone, l'uomo sarebbe caduto nel bosco sottostante.
4: Dall'estero, gli Houthi avvisano Roma dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è rimasto danneggiato un Eurofighter. Non siamo in guerra con l'Italia, ma con i vostri aerei. Sostenete i sauditi, dicono. I ribelli sferrano un attacco a Riyadh, dove si sono registrate esplosioni nei pressi dell'aeroporto, che ha ridotto l'operatività, e colpiscono impianti petroliferi nel porto saudita di Yanbu. Con l'inasprirsi dello scenario in Medio Oriente, la difesa italiana valuta opzioni operative per garantire la sicurezza dei militari italiani e non è esclusa una ridislocazione dei contingenti.
3: Ed Sheeran sale sul palco a Filadelfia per la prima volta dopo la polemica scatenata dall'esclusione del rapper Macklemore dal suo tour in seguito ad alcune dichiarazioni pro-Palestina. L'allontanamento dell'artista che apriva i suoi concerti ha attirato sulla popstar britannica una pioggia di critiche senza precedenti. Per la prima volta il cantante ha parlato di Gaza sul palco. La situazione è ingiustificabile, ha detto, non sono complice. Alcune decine di manifestanti si sono radunate fuori da una stazione della metropolitana vicino a Lincoln Financial Field. Intanto il prezzo dei biglietti più economici è crollato da 123 a 67 dollari.
4: Voltiamo pagina. Individuare in anticipo quali specie animali possano ospitare determinati virus rappresenta una delle principali priorità per la prevenzione delle future pandemie. Va in questa direzione il nuovo studio condotto dal Dipartimento di Fisica e dal Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Charles Darwin della Sapienza Università di Roma, pubblicato su Nature Communications. Uno studio che usa un nuovo approccio di intelligenza artificiale per prevedere con maggiore accuratezza rispetto ai metodi tradizionali i legami tra i virus e le specie di mammiferi che potrebbero ospitarli.
3: Voltiamo pagina. Da domani andare al cinema costerà meno per qualche giorno. Torna Cinema in Festa. Fino a giovedì 24 settembre il biglietto costa 3,50 euro nei cinema aderenti di tutta Italia per tutti i film in programmazione. Si tratta della nona edizione dell'iniziativa promossa da ANEC e ANICA con il sostegno del Ministero della Cultura. In sala anche molti dei titoli appena passati dalla mostra del cinema di Venezia, oltre a nuove uscite e diversi blockbuster estivi.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
1: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. La super sfida tra le prime due della classe non delude. Nella quinta giornata di Serie A, il big match tra Roma e Inter finisce 2-2. Nel primo tempo, doppietta di Coné. Alla ripresa, i nerazzurri battono un colpo. Si sveglia Lautaro Martinez e mette a segno la sua personale doppietta che vale il 2-2 finale. Roma e Inter regalano spettacolo e restano in vetta appaiate a quota 13 punti. E a far compagnia a Inter e Roma c'è la Lazio. La squadra di Gattuso aggancia il primo posto in classifica a quota 13 dopo la vittoria del Penso contro il Venezia. Primo tempo non semplice per la Lazio con Mandas protagonista. Il portiere salva il risultato e para anche un rigore. Nella ripresa i biancocelesti spingono. Zaccagni segna sul rigore e poi Noslin raddoppia di testa. Il Venezia resta ultimo con 0 punti e con Stroppa in bilico. Nelle partite delle 15 di ieri il Cagliari vince a Udine 1-0 e conquista il quarto successo dopo le prime 5 giornate. Risultato storico per la squadra di Pisacane che grazie alla rete di Daniel Maldini occupa le prime 5 posizioni in campionato al momento della sosta dedicata alle nazionali. Per l'Udinese altro risultato utile gettato al vento nella ripresa. Bologna e Torino dividono la posta in palio con 1-1 al Dall'Aquila. Clara. Gol del vantaggio di Bernardeschi, pareggio di Kulenovic con la complicità di Skorupski. Oggi le altre partite: alle 12.30 Fiorentina-Napoli, alle 15 Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta e alle 20.45 Milan-Lecce. MotoGP: Jorge Martin scarta il regalo confezionato da Pedro Acosta e torna ieri a vincere una sprint race. Il pilota KTM sembra avviato al successo, ma si stende a 3 giri dalla fine e consegna il gradino più alto del podio al connazionale di Aprilia, che torna leader del mondiale in solitaria a più 3 su Marc Marquez, secondo al traguardo, e a più 38 su Bezzecchi, terzo. Oggi gara lunga alle 14. Basket in chiusura: l'Olimpia Milano ricomincia da dove aveva lasciato, controllando la semifinale contro la Virtus Bologna 80-71 per avanzare in finale di Supercoppa LBA. Grande impatto del nuovo arrivato Moses Wright, miglior realizzatore con 20 punti e 8 rimbalzi. Oggi alle 17 la sfida alla Reyer Venezia. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
5: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Dal fuoco nasce la forma, dalla materia prende vita l'arte. A 40 anni dalla scomparsa di Edgardo Mannucci, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana dedica al grande protagonista della scultura informale italiana e internazionale la mostra Mannucci, Fuoco e Genesi, a cura di Fabio Marcelli. Un percorso che racconta l'evoluzione dell'artista dalle prime esperienze figurative fino alla ricerca sulla materia, sul metallo, sull'energia e sullo spazio, mettendo le sue opere in dialogo con alcuni dei protagonisti dell'arte del Novecento. Dal 19 settembre 2026 al 10 gennaio 2027 a Zona Conce di Fabriano e al Centro Culturale San Francesco di Arcevia. Mannucci, Fuoco e Genesi. Un viaggio nella materia, laddove il fuoco diventa energia creatrice e dà origine alla forma dello spazio. Informazioni e orari su zonaconce.it.
2: Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida, diesel, plug-in, full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it.
3: La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio.
2: Gold.
4: Un grande mai.
5: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
6: Facile, io ascolto la radio in DAB.
7: La radio di sempre, da oggi in DAB.
8: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus.
9: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidia atelier di estetica e tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 46 149.
0: Gold, gold.
1: Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53. Infoline 0732 67 71 77.
2: Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Se hai tra le mani un cuore.

hai tra le mani un cuore. È come sfidare Dio.

0: che hai passato.
1: Radio Gold Pubblicità.
2: Da oggi la provvista di legna non è più un problema. Dal Bosco al Camino. Dal Bosco al Camino vende legna da riscaldamento con servizio di consegna a domicilio. Puoi trovare Dal Bosco al Camino ad Albacina. Telefono 380 54 34 046. Dal Bosco al Camino. Professionisti nel settore della legna da riscaldamento. Dal Bosco, direttamente a casa tua. Non aspettare l'ultimo momento. Prenota in anticipo la tua scorta di legna. Gold. Dal 17 al 20 settembre torna la festa dell'uva a Cerreto d'Esi con un imperdibile programma. Accoglienti cantine delle associazioni con specialità gastronomiche e fiumi di verdicchio protagonista della festa. E ancora musica, animazione bambini, spettacoli teatrali e lotteria. Scopri il programma sulle pagine social della Proloco Cerreto d'Esi, media partner Radio Gold. Domenica 20 dalle ore 16, spettacolare corsa delle botti della Sinclinale Camerte e sfilata di Mago Verdicchio. Alle 19.30 spettacolo comico con Pizzi a P. Alle 21 musica armonia, duo liscio con Deborah e Mastro Baldo. Ore 23, estrazione della lotteria.
1: Gold. Evviva la scuola da Cinecittà! Dal 26 agosto al 30 settembre vieni a scoprire tutte le offerte per ricominciare l'anno scolastico. Quaderni Pigna Animals a soli 29 centesimi. Cinecittà Centro Shopping ti aspetta a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 17. Aperto tutti i giorni, domenica compresa. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
3: Bene, mail. Barocchi, va.

0: I cannot do this snowflake.
1: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
2: Sono le 12 e un minuto.
1: Radio Gold News.
3: Buongiorno, buona domenica dalla redazione.
4: La politica in apertura si è aperto con il ricordo di Umberto Bossi, il raduno di Pontida, in un video con le frasi più celebri del fondatore del partito e poi il vappensiero. Le magliette in vendita pro e contro Salvini testimoniano il clima dell'evento, attesa per Romeo dal palco. Non vogliamo una Lega divisa, sottolinea, ma una confederazione con nord, centro e sud. I governatori leghisti Fontana, Fedriga, Fugatti e l'ex governatore veneto Luca Zaia sono arrivati insieme. In chiusura l'intervento di Salvini.
3: Intanto Roberto Vannacci esclude un eventuale sostegno di Futuro Nazionale a un esecutivo tecnico, perché i precedenti governi tecnici hanno ridotto in mutande l'Italia, ha detto. Prima dell'inizio del forum per l'indipendenza italiana Orvieto, parlando della Lega, dice: Pontida non mi manca, ma mi dispiace che abbiamo preso due strade diverse. Quanto alle posizioni diverse sulle carceri con Alemanno, l'ex generale assicura che è un tema che richiederà discussioni.
4: La guerra a Mosca-Kiev, oltre 1100 droni sono stati lanciati la notte scorsa dalle forze ucraine su 19 regioni della Russia, compresa Mosca. Il presidente ucraino Zelensky precisa che sono stati usati anche missili da crociera e balistici. Questa settimana, sottolinea, Mosca ha lanciato più di 2.000 droni, oltre 1.700 bombe e 19 missili di vario tipo. Le forze russe hanno risposto attaccando Kiev e Odessa, ma almeno 4 sono i morti.
3: Il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, ribadisce che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché le nostre condizioni non saranno soddisfatte e gli impegni degli americani attuati. Intanto il segretario generale di Hezbollah, Qassem, ha affermato che contrastare l'arroganza di Israele è possibile solo attraverso la resistenza. È l'unica via per liberare la terra, sottolineato. Riguardo alla guerra Stati Uniti-Israele contro l'Iran, Qassem ha affermato che l'attacco mirava a rovesciare il regime, ma ha incontrato delle difficoltà, anche se ci vorrà molto tempo, ha concluso. L'Iran ha vinto.
4: Il presidente americano Donald Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca intorno alle 2 ore italiana. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Nella nota viene chiesto agli americani di mantenere un livello di vigilanza più elevato e di tenere conto di possibili cancellazioni di voli, chiusure dello spazio aereo e disagi nei viaggi. Dal suo social truth Trump ha annunciato inoltre che sta per creare la forza per l'intelligenza artificiale simile alla forza spaziale.
3: Dopo le polemiche dei giorni scorsi, Ed Sheeran ha parlato per la prima volta di Gaza. La situazione è ingiustificabile, ha detto la popstar britannica sul palco di Filadelfia, dopo la bufera scatenata dall'esclusione del rapper Macklemore dal suo tour, in seguito ad alcune dichiarazioni pro-Palestina. Ho dovuto prendere decisioni difficili, ha aggiunto, ho commesso degli errori e ne sono davvero dispiaciuto.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
1: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold Pubblicità. Sei una ragazza o un ragazzo che vuole iniziare a giocare a basket a Fabriano? Lo Sterlino, come ogni anno, ti aspetta ai corsi di mini basket per ragazzi e ragazze nati dal 2021 al 2014. Chiama o manda un WhatsApp a Simone al 335 57 25 337 e avrai le info necessarie. Gold. Sabato 26 settembre la concessionaria Giano Auto festeggia 25 anni nella nuova sede. Dalle 10 alle 18 ti aspettiamo per incontrare il nostro team per un test drive e per brindare insieme con un bel rinfresco. Giano Auto, 25 anni di professionalità e presenza nella sede di Fabriano in via Aristide Merloni 69. Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni, perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni, Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it.
2: La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio.
3: Gold. Vuoi rendere la tua casa più confortevole? Scegli un prodotto Ariston. Le ditte di installazione della zona e il centro assistenza tecnico Ariston Clima Tecno Service sono a tua disposizione per una consulenza gratuita su caldaie, pompe di calore e climatizzatori. Vieni a scoprire i nostri prodotti e a conoscere il nostro team nel nuovo showroom di Fabriano in via Brodolini 20F.
4: Fino al 30 novembre ricevi 150 euro di cashback sostituendo la tua vecchia caldaia con gli installatori della zona. Per informazioni chiamalo 0732 62 76 16 per la zona di Fabriano e lo 071 74 41 02 per la zona di Chiaravalle.
3: Gold.
5: Ma prende mai.
6: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
7: Facile, io ascolto la radio in DAB.
8: La radio di sempre, da oggi in DAB.
9: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus.
10: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
11: Ai!
12: Fonzi! Chihuahua!

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano una buona domenica. Ariete, chi è alla ricerca di un'occupazione dovrebbe evitare di attendere passivamente che qualcosa accada. Sarà necessario muoversi, inviare candidature, cercare nuove strade e valutare anche possibilità che inizialmente avevate scartato. Toro, questa giornata può aprire davanti a voi scenari molto interessanti. Una persona vicina potrebbe presentarvi un'occasione da valutare con attenzione. Anche il cuore tornerà a battere. Gemelli, le coppie potranno ritrovare complicità e dialogo, mentre i single potrebbero accorgersi che qualcuno osserva con interesse i propri movimenti. Nel lavoro avrete le idee più chiare e individuerete con maggiore precisione i vostri obiettivi. Cancro, la vostra capacità di comprendere gli altri oggi sarà molto accentuata e vi permetterà di intuire facilmente esigenze e intenzioni di chi vi circonda. Anche l'energia non mancherà per affrontare gli impegni rimasti in sospeso. Leone, sul fronte lavorativo cercate di ridurre le distrazioni e di dedicarvi a una cosa per volta. La vita sentimentale mostra segnali incoraggianti. Se negli ultimi tempi ci sono state discussioni, finalmente troverete un punto di incontro. Vergine, dopo un periodo caratterizzato da apatia, stanchezza o scarso entusiasmo, qualcosa dentro di voi sembra finalmente essersi rimesso in movimento. Ritroverete quella curiosità che vi spinge a fare, sperimentare e cercare nuove soluzioni. Bilancia, le vostre energie saranno in crescita oggi e ve ne accorgerete soprattutto se nelle ultime settimane avete modificato alcune abitudini. Chi ha iniziato a fare più movimento e ha deciso di prestare maggiore attenzione alla propria alimentazione si sentirà ancora più motivato. Scorpione, non serve avere fretta. Ciò che desiderate potrebbe richiedere più tempo del previsto, ma questo non significa che sia irraggiungibile. Continuate a lavorare sodo, a procedere con fiducia e determinazione. Sagittario, l'amore sarà uno degli aspetti più interessanti di questa giornata, soprattutto per le coppie che hanno voglia di ritrovare complicità e intimità. Nel lavoro si respira un po' di noia, avete bisogno di nuovi stimoli. Capricorno, il vostro motto dovrebbe essere quello di non rinunciare ad osare, anche quando le circostanze sembrano andare controvento. Se state valutando un acquisto significativo o una questione immobiliare, cercate di esaminare ogni dettaglio. Acquario, per chi lavora in proprio o opera all'interno di un'azienda privata, gli impegni potrebbero essere numerosi. In amore è richiesta maggiore attenzione da parte vostra, mentre i single potrebbero accorgersi dell'interesse di una persona piuttosto riservata. Pesci, prima di compiere il prossimo passo sarà indispensabile verificare che tutto sia davvero sotto controllo. Se dovete affrontare una questione delicata, non affidatevi soltanto all'improvvisazione. Oggi vi saluto con le parole di Julio Cortázar. In realtà le cose veramente difficili sono tutte quelle che la gente crede di poter fare in qualsiasi momento. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Radio Gold Pubblicità.
2: A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidia atelier di estetica e tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 40 649.
0: Gold, Gold. Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53, infoline 0732 67 71 77.
3: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: bambina.
1: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
2: Sono le 13 e un minuto.
3: Radio Gold News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: In primo piano la cronaca, un incidente mortale nella notte a Milano. Addio a Davide di Lernia, figlio del cantautore e conduttore radio televisivo Leone di Lernia. Il 47enne è rimasto vittima di uno schianto avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Mecenate, lungo il rettilineo che porta all'aeroporto di Linate. Videomaker e produttore, proprio come il padre, anche Davide di Lernia aveva lavorato in alcune tra le più importanti stazioni radiofoniche.
4: Ci spostiamo in provincia di Cuneo, dove un italiano di 35 anni, dopo aver sentito dei rumori provenire dal cortile di casa nel cuore della notte, ha impugnato una pistola e ha sparato contro un gruppo di persone entrate nella sua proprietà. Uno dei presunti ladri, un cittadino albanese di 25 anni, è stato colpito ed è morto poco dopo. La presunta rapina, finita in tragedia, si è verificata intorno alle 2 del mattino.
5: La politica si è aperto con il ricordo di Umberto Bossi, il raduno di Pontida, in un video con le frasi più celebri del fondatore del partito e poi il va pensiero. Le magliette in vendita pro e contro Salvini testimoniano il clima dell'evento. Attesa per Romeo dal palco, non vogliamo una Lega divisa, sottolinea, ma una confederazione con nord, centro e sud. I governatori leghisti Fontana, Fedriga, Fugatti e l'ex governatore veneto Luca Zaia sono arrivati insieme. In chiusura l'intervento di Matteo Salvini.
4: Guerra al riarmo è il mandato chiaro e ben preciso che la base del Movimento 5 Stelle alla kermesse Nova affida al leader Conte, forte di un sondaggio Ipsos sulle primarie che lo vede avanti a Schlein. Dobbiamo costruire percorsi di pace, no all'economia di guerra, l'Europa ci appoggerà, ha detto. La segretaria Dem ribadisce che prima della leadership va indicato il programma comune. Renzi ricorda al campo largo che senza di noi si perde e si dice ottimista nel trovare un'intesa programmatica.
5: La guerra a Mosca-Kiev, oltre 1100 droni sono stati lanciati la notte scorsa dalle forze ucraine su 19 regioni della Russia, compresa Mosca. Il presidente ucraino Zelensky precisa che sono stati usati anche missili da crociera e balistici. Questa settimana, sottolinea, Mosca ha lanciato più di 2000 droni, oltre 1700 bombe e 19 missili di vario tipo. Le forze russe hanno risposto attaccando Kiev e Odessa, ma almeno 4 sono i morti.
4: Il calcio. Nell'attesa dei match di oggi, ieri l'Inter ha dato spettacolo all'Olimpico, inseguendo la Roma e rimontando un 2-0 che si ferma sul pari. Pari è finita anche Bologna-Torino, 1-1, e un'altra mancata vittoria per il rosso-blu in casa, che al Dall'Ara vengono fischiati. Il Cagliari, ospite, ha battuto l'Udinese 1-0 con una rete di Daniel Maldini, reduce dalla convocazione in nazionale e dal caso dell'incidente d'auto a Milano. Venezia-Lazio è finita invece 2-0 per i biancocelesti. Oggi in campo dalle 12.30 Fiorentina-Napoli, alle 15 Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta, Milan-Lecce alle 20.45.
5: Con questo è tutto, a più tardi.
6: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Dal fuoco nasce la forma, dalla materia prende vita l'arte. A 40 anni dalla scomparsa di Edgardo Mannucci, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupra Montana dedica al grande protagonista della scultura informale italiana e internazionale la mostra Mannucci, Fuoco e Genesi, a cura di Fabio Marcelli. Un percorso che racconta l'evoluzione dell'artista dalle prime esperienze figurative fino alla ricerca sulla materia, sul metallo, sull'energia e sullo spazio, mettendo le sue opere in dialogo con alcuni dei protagonisti dell'arte del Novecento. Dal 19 settembre 2026 al 10 gennaio 2027 a Zona Conce di Fabriano e al Centro Culturale San Francesco di Arcevia. Mannucci, Fuoco e Genesi. Un viaggio nella materia, laddove il fuoco diventa energia creatrice e dà origine alla forma dello spazio. Informazioni e orari su zonaconce.it.
0: Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni, perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni, Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Social Music. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila con Radio Gold.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Stai ascoltando Gold Weekend, solo successi del momento.

0: Radio Gold Pubblicità. Sei una ragazza o un ragazzo che vuole iniziare a giocare a basket a Fabriano? Lo Sterlino, come ogni anno, ti aspetta ai corsi di mini basket per ragazzi e ragazze nati dal 2021 al 2014. Chiama o manda un WhatsApp a Simone al 335 57 25 337 e avrai le info necessarie. Gold. Da oggi la provvista di legna non è più un problema. Dal Bosco al Camino. Dal Bosco al Camino vende legna da riscaldamento con servizio di consegna a domicilio. Puoi trovare Dal Bosco al Camino ad Albacina. Telefono 380 54 34 046. Dal Bosco al Camino. Professionisti nel settore della legna da riscaldamento. Dal Bosco, direttamente a casa tua. Non aspettare l'ultimo momento. Prenota in anticipo la tua scorta di legna. Gold. Extro Parrucchieri a Fabriano presenta Head Spa. Non un semplice trattamento, ma un'esperienza sensoriale che unisce massaggio rilassante viso, collo e décolleté, aromaterapia e cromoterapia con cascata sensoriale e vaporizzazione per regalare benessere e rigenerare capelli e mente. Il tutto concluso con uno styling professionale. Il nostro team ti aspetta per provare la nuova Head Spa in salone a Fabriano in via Brodolini 28/B. Infoline e prenotazione appuntamenti 0732 770368. Seguici sui social. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
1: Sofia, future history.
2: Bella!

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso.

0: En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Radio Gold Pubblicità.
2: A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidia atelier di estetica e tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 46 149.
1: Gold.
2: Dal fuoco nasce la forma, dalla materia prende vita l'arte. A 40 anni dalla scomparsa di Edgardo Mannucci, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana dedica al grande protagonista della scultura informale italiana e internazionale la mostra Mannucci, Fuoco e Genesi, a cura di Fabio Marcelli. Un percorso che racconta l'evoluzione dell'artista dalle prime esperienze figurative fino alla ricerca sulla materia, sul metallo, sull'energia e sullo spazio, mettendo le sue opere in dialogo con alcuni dei protagonisti dell'arte del Novecento. Dal 19 settembre 2026 al 10 gennaio 2027 a Zona Conce di Fabriano e al Centro Culturale San Francesco di Arcevia. Mannucci, Fuoco e Genesi. Un viaggio nella materia, laddove il fuoco diventa energia creatrice e dà origine alla forma dello spazio. Informazioni e orari su zonaconce.it.
1: Gold. Evviva la scuola da Cinecittà! Dal 26 agosto al 30 settembre vieni a scoprire tutte le offerte per ricominciare l'anno scolastico. Quaderni Pigna Animals a soli 29 centesimi. Cinecittà Centro Shopping ti aspetta a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 17. Aperto tutti i giorni, domenica compresa. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
0: Hey yo, Big Wave, turn the mic on.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
2: Radio Gold News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Un tetto massimo al numero di studenti stranieri presenti nelle singole classi e il divieto di indossare burqa e hijab a scuola sono solo alcune delle misure contenute in un provvedimento che, secondo quanto dichiarato dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arriverà presto all'esame del Consiglio dei Ministri. La Premier ne ha parlato dal palco di Phoenix, la festa di Gioventù Nazionale, organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia.
5: Una scuola di tutti e per tutti deve saper riconoscere i risultati quanto le fragilità, deve saper offrire stimoli a chi è avanti e sostegno a chi è in difficoltà. Se invece tu pretendi di dare a tutti la sufficienza, mortifichi il merito e nascondi le lacune e danneggi tanto chi ha bisogno di stimoli quanto chi ha bisogno di sostegno.
3: La scorsa notte un ragazzo di 22 anni è morto in provincia di Napoli dopo essere stato investito mentre tentava di segnalare ad altri veicoli in transito un incidente in cui era rimasta coinvolta l'auto su cui viaggiava. È successo a Barcaturo, frazione di Giuliano in Campania. Il giovane era originario di San Cipriano d'Aversa ed era in compagnia di un amico di 20 anni di Casal di Principe. Sono in corso indagini della sezione radiomobile dei carabinieri di Giuliano e dei colleghi della stazione di Barcaturo.
4: A Trieste invece un 60enne è stato investito dall'auto guidata dal figlio 16enne. L'uomo è ora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione. Saranno gli accertamenti della polizia locale a far luce sulla dinamica dell'incidente familiare, verosimilmente causato dall'inesperienza del sedicenne che a quell'età non avrebbe nemmeno potuto trovarsi al volante.
3: Ha sentito dei rumori provenire dal cortile nel cuore della notte. È uscito a controllare e avrebbe visto 4-5 uomini entrare nella sua proprietà. A quel punto avrebbe esploso un colpo con una pistola regolarmente detenuta, raggiungendo uno degli intrusi uccidendolo. È accaduto a Baldi Sero d'Alba. Il proprietario, un italiano di 35 anni, si trovava da solo nell'abitazione.
4: Torna a salire la tensione in tutto il Medio Oriente con il presidente americano Trump, che ha deciso di anticipare il suo rientro da Camp David, una scelta dettata anche dall'allerta di sicurezza generale emanata per i cittadini americani nella regione medio orientale, a causa dei timori di una rapida escalation. Secondo l'ambasciata americana in Israele, l'Iran e i suoi alleati, tra cui gli Houthi, potrebbero prendere 10.000 missioni diplomatiche, aziende e istituzioni americane e non solo.
3: Voltiamo pagina. Da domani andare al cinema costerà meno per qualche giorno. Torna Cinema in Festa. Fino a giovedì 24 settembre il biglietto costa 3,50 euro nei cinema aderenti di tutta Italia per tutti i film in programmazione. Si tratta della nona edizione dell'iniziativa promossa da ANEC e ANICA con il sostegno del Ministero della Cultura. In sala anche molti dei titoli appena passati dalla Mostra del Cinema di Venezia, oltre a nuove uscite e diversi blockbuster estivi.
4: Ed è tutto. A più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Dopo la vittoria della Lazio e delle Cagliari ed il pareggio tra Roma e Inter e Bologna e Torino, continua la quinta giornata di Serie A. Dalle 12.30 in campo Fiorentina-Napoli, alle 15 Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta e alle 20.45 chiude il programma Milan-Lecce. L'Italia e Mancini ripartono dalla Nations League. 4 partite in 11 giorni, un vero e proprio tour de force per ritrovare entusiasmo e fiducia dopo la mancata qualificazione al Mondiale. Mancini ha deciso di puntare su un gruppo di 34 calciatori. In 9 sono alla prima convocazione in nazionale, confermati Honest Hanor del Crystal Palace e Samuele Ignacio del Borussia Dortmund, mentre a distanza di tempo tornano a indossare la maglia azzurra Nicolò Fagioli e Nicolò Zaniolo e Rolando Mandragora. L'Italia sosterrà domani la prima seduta di allenamento a Coverciano per fare il suo esordio venerdì con il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma. Passiamo ai motori. Marco Bezzecchi è stato il più veloce nel warm-up del Gran Premio d'Austria, 15ª prova del Mondiale di MotoGP. Il pilota dell'Aprilia, con il tempo di 1:29.337, ha preceduto la Ducati di Marc Marquez e la KTM di Pedro Acosta. Quarto Jorge Martin, vincitore della sprint e attuale leader del mondiale, in pole a Spielberg. Decimo Bastianini, 11° di Gianantonio, 14° Gura, 15° Bagnaia, highside di Binder. Pallavolo, Italia-Danimarca vale un posto nei quarti degli europei di volley maschile. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, primi nella pool A con 5 vittorie in 5 partite, affrontano stasera alle 21.05 5 la Danimarca alla Palavela di Torino. L'Italia ha conquistato una storica medaglia d'argento ai campionati mondiali di basket in carrozzina del 2026 a Ottawa, in Canada. Nella finalissima disputata alla Race Arena, gli azzurri guidati da coach Fabio Castellucci si sono arresi alla fortissima Australia, che si è imposta con il punteggio di 81-57. Nonostante la sconfitta nell'ultimo atto, si tratta del miglior risultato di sempre nella storia della nazionale italiana in questa manifestazione. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
2: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Gold Pubblicità.
1: Sabato 26 settembre la concessionaria Giano Auto festeggia 25 anni nella nuova sede. Dalle 10 alle 18 ti aspettiamo per incontrare il nostro team per un test drive e per brindare insieme con un bel rinfresco. Giano Auto, 25 anni di professionalità e presenza nella sede di Fabriano in via Aristide Merloni 69.
0: Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni, perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni, Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it.
2: Gold.
3: Come prende mai?
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
7: When it's burning low, only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Alright, only know.

0: Radio Gold Pubblicità. Gold.
1: Extra Parrucchieri e Fabriano presenta Head Spa. Non un semplice trattamento, ma un'esperienza sensoriale che unisce massaggio rilassante viso, collo e décolleté, aromaterapia e cromoterapia con cascata sensoriale e vaporizzazione per regalare benessere e rigenerare capelli e mente. Il tutto concluso con uno styling professionale. Il nostro team ti aspetta per provare la nuova Head Spa in salone a Fabriano in via Brodolini 28/B. Infoline e prenotazione e appuntamenti 0732 770368. Seguici sui social. Gold. Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53. Infoline 0732 67 71 77. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it.
2: La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio.
3: Gold. Vuoi rendere la tua casa più confortevole? Scegli un prodotto Ariston. Le ditte di installazione della zona e il centro assistenza tecnico Ariston Clima Techno Service sono a tua disposizione per una consulenza gratuita su caldaie, pompe di calore e climatizzatori. Vieni a scoprire i nostri prodotti e a conoscere il nostro team nel nuovo showroom di Fabriano in via Brodolini 20F. Fino al 30 novembre ricevi 150 euro di cashback sostituendo la tua vecchia caldaia con gli installatori della zona. Per informazioni chiamalo 0732 67 76 16 per la zona di Fabriano e lo 071 74 41 02 per la zona di Chiaravalle.
4: Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la politica. Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri un provvedimento che introduce per legge il numero massimo di studenti stranieri per classe e introduce l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico di imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e hijab a scuola. L'annuncio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dal palco di Phoenix, la festa di gioventù nazionale.
5: Se in una classe c'è un solo bambino che non capisce l'italiano, probabilmente quel bambino riuscirà con i propri compagni, con i professori, a imparare la lingua e integrarsi velocemente. Però se i bambini che non capiscono la lingua della lezione diventano molti, o addirittura diventano la maggioranza, quella non è più integrazione, quello è abbandono.
6: E l'unica cosa che quei bambini rischiano di imparare è l'emarginazione. E aggiungo anche che non esiste che in una classe italiana sentirsi in un angolo siano bambini italiani perché sono diventati la minoranza.
3: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti. Non voglio divisioni, voglio unità, serenità, determinazione e compattezza, ha aggiunto il segretario del partito. E la prima voce fuori posto, che non fa un torto a Salvini ma danneggia il lavoro di decine di migliaia di militanti in tutta Italia, dovrà spiegare a voi perché continua a fare il gioco della sinistra. Così il leader della Lega.
4: Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no ad un'economia di guerra, no al riarmo. Restando in ambito internazionale, il punto che riguarda l'altro grande scenario di guerra, il Medio Oriente, recita: riconoscimento dello Stato della Palestina, risoluzione dell'accordo di cooperazione militare con Israele, promozione del superamento nell'Unione Europea dello status di partner privilegiato di Israele, promozione dell'adozione di sanzioni economiche e finanziarie nei confronti di tutti i responsabili del genocidio a Gaza e delle attività criminose in Cisgiordania.
3: È indagato per omicidio il 35enne che a Baldissero d'Alba ha sparato contro dei ladri che erano entrati nella sua cascina in ristrutturazione. Uno dei colpi ha ferito mortalmente uno di loro, mentre gli altri sono scappati. L'uomo, un autotrasportatore, in queste ore viene ascoltato dagli inquirenti per chiarire la dinamica di quanto accaduto.
4: Sono state ritrovate, stanno bene, le due sorelline di 12 e 8 anni di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, delle quali era stata denunciata la scomparsa. 21 ore di angoscia, poi il ritrovamento in un negozio di abbigliamento gestito da cittadini cinesi. Salvatore De Luca, procuratore di Caltanissetta, spiega in una nota che ci saranno ulteriori approfondimenti di indagine per individuare eventuali responsabilità e verificare alcune circostanze ancora poco chiare.
3: Pallavolo: Italia-Danimarca vale un posto nei quarti degli europei di volley maschile. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, primi nella Pool A con 5 vittorie in 5 partite, affrontano questa sera alle 21:05 la Danimarca al Palavela di Torino.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic, ogni ora un successo.

sanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidia atelier di estetica e tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 1840 649.
0: Gold.
1: Dal 17 al 20 settembre torna la festa dell'uva a Cerreto Desi con un imperdibile programma. Accoglienti cantine delle associazioni con specialità gastronomiche e fiumi di verdicchio protagonista della festa. E ancora musica, animazione bambini, spettacoli teatrali e lotteria. Scopri il programma sulle pagine social della Proloco Cerreto Desi. Media partner Radio Gol. Domenica 20 dalle ore 16, spettacolare corsa delle botti della Sinclinale Camerte e sfilata di Mago Verdicchio. Alle 19.30 spettacolo comico con Pizia P. Alle 21 musica armonia, duo liscio con Deborah e Mastro Baldo. Ore 23, estrazione della lotteria.
0: Gold.
2: Una grande mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è. Gold Weekend. Poche parole, tanto gusto.

Radio Gold Pubblicità. Sei una ragazza o un ragazzo che vuole iniziare a giocare a basket a Fabriano? Lo Sterlino, come ogni anno, ti aspetta ai corsi di mini basket per ragazzi e ragazze nati dal 2021 al 2014. Chiama o manda un WhatsApp a Simone al 335 57 25 337 e avrai le info necessarie. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzione.

perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold. Sabato 26 settembre la concessionaria Giano Auto festeggia 25 anni nella nuova sede. Dalle 10 alle 18 ti aspettiamo per incontrare il nostro team per un test drive e per brindare insieme con un bel rinfresco. Giano Auto, 25 anni di professionalità e presenza nella sede di Fabriano in via Aristide Merloni 69. Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidia atelier di estetica e tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 40 649.
2: Gold. Da oggi la provvista di legna non è più un problema. Dal Bosco al Camino. Dal Bosco al Camino vende legna da riscaldamento con servizio di consegna a domicilio. Puoi trovare Dal Bosco al Camino ad Albacina. Telefono 380 54 34 046. Dal Bosco al Camino. Professionisti nel settore della legna da riscaldamento. Dal Bosco direttamente a casa tua. Non aspettare l'ultimo momento. Prenota in anticipo la tua scorta di legna.
3: Gold.
4: Dal fuoco nasce la forma, dalla materia prende vita l'arte. A 40 anni dalla scomparsa di Edgardo Mannucci, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana dedica al grande protagonista della scultura informale italiana e internazionale la mostra Mannucci, Fuoco e Genesi, a cura di Fabio Marcelli. Un percorso che racconta l'evoluzione dell'artista dalle prime esperienze figurative fino alla ricerca sulla materia, sul metallo, sull'energia e sullo spazio, mettendo le sue opere in dialogo con alcuni dei protagonisti dell'arte del Novecento. Dal 19 settembre 2026 al 10 gennaio 2027 a Zona Conce di Fabriano e al Centro Culturale San Francesco di Arcevia. Mannucci, Fuoco e Genesi. Un viaggio nella materia, laddove il fuoco diventa energia creatrice e dà origine alla forma dello spazio. Informazioni e orari su zonaconce.it.
5: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
6: Stai ascoltando Gold Weekend, solo successi del momento.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriana.
2: Sono le 16 e un minuto.
1: Radio Gold News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la politica. Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in Consiglio dei Ministri che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. La Premier Meloni avverte anche sulle ingerenze in campagna elettorale di algoritmi e di coloro che in giro per il mondo non amano l'Italia. Poi l'attacco a Schlein non trova argomenti veri per attaccarci. Ponga fine ai suoi fallimenti e dica quando si vota la replica della segretaria Dem.
3: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti. Non voglio divisioni, voglio unità, serenità, determinazione e compattezza, ha aggiunto il segretario del partito. E la prima voce fuori posto, che non fa un torto a Salvini ma danneggia il lavoro di decine di migliaia di militanti in tutta Italia, dovrà spiegare a voi perché continua a fare il gioco della sinistra. Così il leader della Lega.
4: Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no ad un'economia di guerra, no al riarmo. Restando in ambito internazionale, il punto che riguarda l'altro grande scenario di guerra, il Medio Oriente, recita: riconoscimento dello Stato della Palestina, risoluzione dell'accordo di cooperazione militare con Israele, promozione del superamento nell'Unione Europea dello status di partner privilegiato di Israele, promozione dell'adozione di sanzioni economiche e finanziarie nei confronti di tutti i responsabili del genocidio a Gaza e delle attività criminose in Cisgiordania.
3: La cronaca: Benedetta e Domitilla, le due sorelle di 12 e 8 anni, scomparse venerdì sera a San Cataldo e ritrovate ieri pomeriggio all'interno di un negozio di abbigliamento, sono state trasferite in una comunità protetta insieme agli altri quattro fratelli. I sei minori vivevano con il padre. Proseguono intanto gli accertamenti dei carabinieri e della procura per ricostruire quanto accaduto nelle ore in cui delle due sorelle si erano perse le tracce.
4: Si è già aperto in Germania dalle 8 per le amministrative regionali a Berlino e nel Land del Mecklenburg-Pomerania anteriore. A Berlino, stando ai dati delle 12, affluenza in aumento al 27,9%, ovvero 4,5 punti percentuali in più rispetto al 2023. Il voto è un test fondamentale per il cancelliere Merz dopo il successo di AfD nella Sassonia-Anhalt 15 giorni fa. Anche la Russia è al voto, con Mosca sotto attacco di droni dall'Ucraina.
3: Lo sport: Pedro Acosta conquista la sua prima vittoria in una gara lunga di MotoGP. Lo spagnolo si è imposto a Spielberg precedendo le Aprilia di Martine Bezzecchi. Quarto Ogura, poi Marc Marquez e Binder. Settimo Bagnaia, out Alex Marquez. Per il calcio, il Napoli di Massimiliano Allegri viene fermato sull'1-1 dalla Fiorentina di Paolo Vanoli al Franchi nel lunch match della quinta giornata di Serie A. A fissare il risultato sono i gol di Gilmour e Jimenez.
4: Ed è tutto, a più tardi.
1: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold Pubblicità. Gold. Vuoi rendere la tua casa più confortevole? Scegli un prodotto Ariston. Le ditte di installazione della zona e il centro assistenza tecnico Ariston Clima Techno Service sono a tua disposizione per una consulenza gratuita su caldaie, pompe di calore e climatizzatori. Vieni a scoprire i nostri prodotti e a conoscere il nostro team nel nuovo showroom di Fabriano in via Brodolini 20F. Fino al 30 novembre ricevi 150 euro di cashback sostituendo la tua vecchia caldaia con gli installatori della zona. Per informazioni chiamalo 0732 6 6276 16 per la zona di Fabriano e lo 071 74 41 02 per la zona di Chiaravalle. Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold Pubblicità. Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53, infoline 0732 67 71 77. Gold. Sabato 26 settembre la concessionaria Giano Auto festeggia 25 anni nella nuova sede. Dalle 10 alle 18 ti aspettiamo per incontrare il nostro team per un test drive e per brindare insieme con un bel rinfresco. Giano Auto, 25 anni di professionalità e presenza nella sede di Fabriano in via Aristide Merloni 69. Gold. Extro Parrucchieri a Fabriano presenta Head Spa, non un semplice trattamento, ma un'esperienza sensoriale che unisce massaggio rilassante viso, collo e décolleté, aromaterapia e cromoterapia con cascata sensoriale e vaporizzazione per regalare benessere e rigenerare capelli e mente. Il tutto concluso con uno styling professionale. Il nostro team ti aspetta per provare la nuova Head Spa in salone a Fabriano in via Brodolini 28/B. Infoline e prenotazione e appuntamenti 0732 770368. Seguici sui social. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com. Stiamo trasmettendo Gold Weekend, solo successi del momento.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Radio Gold Pubblicità. Dal 17 al 20 settembre torna la festa dell'uva a Cerreto d'Esi con un imperdibile programma. Accoglienti cantine delle associazioni con specialità gastronomiche e fiumi di verdicchio protagonista della festa. E ancora musica, animazione bambini, spettacoli teatrali e lotteria. Scopri il programma sulle pagine social della Proloco Cerreto d'Esi, media partner Radio Gold. Domenica 20 dalle ore 16, spettacolare corsa delle botti della Sinclinale Camerte e sfilata di Mago Verdicchio. Alle 19.30 spettacolo comico con Pizzi a P. Alle 21 musica armonia, duo liscio con Deborah e Mastro Baldo. Ore 23, estrazione della lotteria.
1: Gold. Evviva la scuola da Cinecittà! Dal 26 agosto al 30 settembre vieni a scoprire tutte le offerte per ricominciare l'anno scolastico. Quaderni Pigna Animals a soli 29 centesimi. Cinecittà Centro Shopping ti aspetta a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 17. Aperto tutti i giorni, domenica compresa. Gold.
2: Ma non prende mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Ora Esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Apriamo con la politica. Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in Consiglio dei Ministri che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. La Premier Meloni avverte anche sulle ingerenze in campagna elettorale di algoritmi e di coloro che in giro per il mondo non amano l'Italia. Poi l'attacco a Schlein non trova argomenti veri per attaccarci. Ponga fine ai suoi fallimenti e dica quando si vota la replica della segretaria Dem.
3: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti. Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no a un'economia di guerra, no al riarmo.
4: Incidente mortale nella notte a Milano, addio a Davide Di Lernia, figlio del cantautore e conduttore radio-televisivo Leone Di Lernia. Il 47enne è rimasto vittima di uno schianto avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Mecenate, lungo il rettilineo che porta all'aeroporto di Linate. Videomaker e produttore, proprio come il padre, anche Davide Di Lernia aveva lavorato in alcune tra le più importanti stazioni radiofoniche.
3: Altro incendio nel carcere di Viterbo. Ieri sera al Nicandro Izzo alcuni detenuti hanno appiccato un incendio nel reparto di isolamento. Un fatto simile venne denunciato lo scorso 25 luglio, quando a causa di alcuni materassi dati alle fiamme finirono in ospedale 20 persone tra detenuti e agenti, compreso lo stesso comandante del corpo.
4: Dall'estero, Egitto, Giordania, Qatar e Kuwait hanno dichiarato che l'attacco degli Houthi contro la capitale dell'Arabia Saudita Riyadh rappresenta una minaccia per la sicurezza e la stabilità della regione, oltre a costituire una violazione del diritto internazionale. In dichiarazioni separate, scrive Al Jazeera, i rispettivi governi hanno espresso sostegno a Riyadh, confermando il proprio appoggio alla sua sovranità e alla tutela dei civili. Anche la Lega Musulmana Mondiale ha condannato l'attacco, definendolo una violazione di tutti i valori religiosi, nonché delle norme e delle leggi internazionali e umanitarie.
3: Il basket, giusto tre mesi fa Milano e Venezia si affrontavano nella finale scudetto che avrebbe poi assegnato il tricolore ai ragazzi di Coach Poeta. Oggi le due squadre si ritrovano di nuovo una contro l'altra. In palio c'è la Supercoppa che, una tra Olimpia e Reyer, alzerà la nuova arena di Tortona.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un suono.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Extro Parrucchieri e Fabriano presenta Head Spa. Non un semplice trattamento, ma un'esperienza sensoriale che unisce massaggio rilassante viso, collo e décolleté, aromaterapia e cromoterapia con cascata sensoriale e vaporizzazione per regalare benessere e rigenerare capelli e mente. Il tutto concluso con uno styling professionale. Il nostro team ti aspetta per provare la nuova Head Spa in salone a Fabriano in via Brodolini 28/B. Infoline e prenotazione e appuntamenti 0732 770368. Seguici sui social.
2: Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni, perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni, Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it.
0: Gold.
1: Sabato 26 settembre la concessionaria Giano Auto festeggia 25 anni nella nuova sede. Dalle 10 alle 18 ti aspettiamo per incontrare il nostro team per un test drive e per brindare insieme con un bel rinfresco. Giano Auto, 25 anni di professionalità e presenza nella sede di Fabriano in via Aristide Merloni 69.
3: Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: sei con Radio Gold a Iesi sui 103.5 FM. Radio Gold, adesso c'è.
1: Oh na na na na na, il cantante del ghetto, Zagazao. Cocaine, cocaine.

0: la compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.
1: Shout out to my man Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Dal fuoco nasce la forma, dalla materia prende vita l'arte. A 40 anni dalla scomparsa di Edgardo Mannucci, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana dedica al grande protagonista della scultura informale italiana e internazionale la mostra Mannucci, Fuoco e Genesi, a cura di Fabio Marcelli. Un percorso che racconta l'evoluzione dell'artista dalle prime esperienze figurative fino alla ricerca sulla materia, sul metallo, sull'energia e sullo spazio, mettendo le sue opere in dialogo con alcuni dei protagonisti dell'arte del Novecento. Dal 19 settembre 2026 al 10 gennaio 2027 a Zona Conce di Fabriano e al Centro Culturale San Francesco di Arcevia. Mannucci, Fuoco e Genesi. Un viaggio nella materia, laddove il fuoco diventa energia creatrice e dà origine alla forma dello spazio. Informazioni e orari su zonaconce.it.
2: Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida, diesel, plug-in, full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usare

Usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Se poi stecciamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidia atelier di estetica e tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 46 149.
0: Gold. Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53. Infoline 0732 67 71 77. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 18:03.
0: Radio Gold News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in ACDM che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. A stretto giro la replica dei presidi, la scuola deve prendere le iscrizioni dei ragazzi del quartiere e se in quella zona è maggioritaria la presenza di stranieri non possiamo mandarli via. Per questo la circolare che mette un tetto del 30% non ha potuto trovare applicazione, spiega Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi ANP, aggiungendo: se ci sarà una legge, vedremo.
2: Restano da chiarire le ore trascorse dalle due sorelline di 12 e 8 anni di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, nel negozio dove sono state ritrovate dopo una notte di ricerche. La procura ha sequestrato l'attività e sta cercando di capire come siano arrivate lì e perché abbiano passato la notte nel bagno. Nel frattempo è emerso anche un precedente che riguarda la situazione familiare delle bambine. Alcuni anni fa, secondo quanto riportato dalle cronache locali, i genitori erano stati denunciati per presunti maltrattamenti nei confronti dei figli.
3: Proseguono le indagini sul caso della professoressa accoltellata venerdì scorso a Roma da uno studente di 13 anni. L'ipotesi su cui si lavora è che dietro l'aggressione da parte del ragazzo avvenuta in una scuola media possa esserci una regia virtuale. Per questo, spiegano alcune fonti, si sta analizzando il cellulare della giovane alla ricerca di possibili istigatori o ispiratori dell'accoltellamento, forse nascosti nelle chat o tra i contatti web del 13enne.
2: Luca Marcella, portavoce nazionale di Casa Pound, è stato citato in giudizio insieme ad altre due persone per l'aggressione al giornalista Alessandro Scaevi, avvenuta all'Esquilino. Durante l'episodio è stata minacciata anche la compagna Francesca Bubba, che aveva in braccio il figlio di 6 mesi.
3: Grande preoccupazione per la crisi umanitaria in zone della Somalia, dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione, in particolare donne e bambini. Così Papa Leone XIV all'Angelus di oggi.
4: Dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione, in particolare di donne e bambini, auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale affinché non manchi a questi nostri fratelli e sorelle l'assistenza necessaria.
2: Calcio Serie A, colpaccio del Frosinone al Benito Stirpe contro il Como, finisce 2-0. La squadra di Alvini, trascinata anche da un super Palmisani, trova il terzo successo in campionato e aggancia il Lariani a quota 10 punti. Il Napoli di Massimiliano Allegri viene fermato sull'1-1 della Fiorentina di Paolo Vanoli al Franchi nel lunch match. Dalle 18 in campo Juventus-Atalanta, alle 20:45 Milan-Lecce.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
2: Un saluto dalla redazione sportiva da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la quinta giornata di Serie A. Il Frosinone di Alvini sorprende il Como allo Stirpe e finisce 2-0. È il primo KO per Fabregas. Prima vittoria per il Parma di questa in campionato. I locali passano 2-1 contro il Genoa al Tardini. Il Napoli non decolla nel lunch match del Franchi contro la Viola, finisce 1-1. Segna Gilmour, la Fiorentina risponde con Jimenez. Betta lontana per la squadra di Allegri che striglia i suoi. Dobbiamo essere arrabbiati, se ci crediamo più bravi degli altri non faremo molta strada. Dalle 18 in campo Juventus-Atalanta. A Spalletti servono i 3 punti per dimenticare il KO di Sassuolo. Il turno si chiude a San Siro con Milan-Lecce. I rossoneri cercano il riscatto contro il Lecce dopo 3 partite senza vittorie tra campionato ed Europa. Amorim dovrebbe ritrovare Modric dal primo minuto con Estupiñán avanti a Moreira. Sulla tre quarti Pulisic e Salamakers con Gonzalo Ramos. Di Francesco verso la conferma della formazione che ha sconfitto il Monza. Fischio d'inizio stasera alle 20:45. Motori Pedro Acosta con la sua KTM conquista il successo, il primo in MotoGP per lo spagnolo nel Gran Premio d'Austria, la gara di casa per la KTM. Lo spagnolo si è imposto sul poleman Jorge Martin, leader mondiale con l'Aprilia, e sull'italiano Marco Bezzecchi. Quarto posto per il rientrante Ayo Gura, seguito da un Marc Marquez sottotono, poi Binder e Aldeguer. Bagnaia chiude 7º mentre Di Gian Antonio 9º e Zarco a chiudere la top 10. Uscito di scena in corso di gara Alex Marquez. In classifica mondiale piloti balzo in avanti per Martin, che ora è a più 12 su Mark Marquez e più 42 su Bezzecchi. Il basket, Milano e Venezia di nuovo una contro l'altra. Due mesi fa si affrontavano nella finale scudetto che avrebbe poi assegnato il tricolore ai ragazzi di Coach Poeta. Oggi in palio c'è la Supercoppa che una tra Olimpia e Reyer alzerà alla nuova arena di Tortona. Ciclismo, ci siamo, ai mondiali di Montreal sono partiti. La rassegna iridata torna nella città canadese dopo il 1974, quando per la prima volta si andò fuori dall'Europa. Il via con le Crono Elite. Dopo le donne, nella prima serata italiana tocca agli uomini con l'attesissima sfida tra Evenepoel e Gann. Il belga va a caccia del quarto titolo mondiale a cronometro consecutivo, cosa mai successa. L'azzurro del terzo complessivo dopo quelli del 2020 e del 2021. Pallavolo, gli europei di volley maschili entrano nel vivo dopo aver concluso la fase a gironi a punteggio pieno. L'Italia parte favorita negli ottavi del torneo contro la Danimarca. Per gli azzurri è un impegno non certo insormontabile, ma il CT Fede Giorgi non vuole assolutamente distrazioni e va a caccia dei quarti per proseguire la corsa verso la finale. Squadre in campo al Palavela di Torino alle 21:05. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.
1: Emil. Barocchi, va.

adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Da oggi la provvista di legna non è più un problema. Dal Bosco al Camino. Dal Bosco al Camino vende legna da riscaldamento con servizio di consegna a domicilio. Puoi trovare Dal Bosco al Camino ad Albacina. Telefono 380 54 34 046. Dal Bosco al Camino. Professionisti nel settore della legna da riscaldamento. Dal Bosco, direttamente a casa tua. Non aspettare l'ultimo momento. Prenota in anticipo la tua scorta di legna. Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida, diesel, plug-in, full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio. Gold. Sei una ragazza o un ragazzo che vuole iniziare a giocare a basket a Fabriano? Lo Sterlino, come ogni anno, ti aspetta ai corsi di mini basket per ragazzi e ragazze nati dal 2021 al 2014. Chiama o manda un WhatsApp a Simone al 335 57 25 337 e avrai le info necessarie. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Bam bam, bambina.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Radio Gold Pubblicità. A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidi atelier di estetica e tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 40 649. Gold. Vuoi rendere la tua casa più confortevole? Scegli un prodotto Ariston. Le ditte di installazione della zona e di centro assistenza tecnico Ariston Clima Tecno Service sono a tua disposizione per una consulenza gratuita su caldaie, pompe di calore e climatizzatori. Vieni a scoprire i nostri prodotti e a conoscere il nostro team nel nuovo showroom di Fabriano in via Brodolini 20F. Fino al 30 novembre ricevi 150 euro di cashback sostituendo la tua vecchia caldaia con gli installatori della zona. Per informazioni chiama lo 0732 62 76 16 per la zona di Fabriano e lo 071 74 41

0: 1102 per la zona di Chiaravalle. Gold.
1: Ma non prende mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold Pubblicità. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold. Sei una ragazza o un ragazzo che vuole iniziare a giocare a basket a Fabriano? Lo Sterlino, come ogni anno, ti aspetta ai corsi di mini basket per ragazzi e ragazze nati dal 2021 al 2014. Chiama o manda un WhatsApp a Simone al 335 57 25 337 e avrai le info necessarie. Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.

0: e ridi.
1: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
2: Sono le 19 e un minuto.
1: Radio Gold News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in ACDM che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. A stretto giro la replica dei presidi, la scuola deve prendere le iscrizioni dei ragazzi del quartiere e se in quella zona è maggioritaria la presenza di stranieri non possiamo mandarli via. Per questo la circolare che mette un tetto del 30% non ha potuto trovare applicazione, spiega Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi ANP, aggiungendo: se ci sarà una legge, vedremo.
3: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti.
5: Non voglio divisioni, voglio unità, voglio serenità, voglio determinazione, voglio idee chiare, voglio compattezza, per cui convocherò il Consiglio federale della Lega a Milano e proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega.
3: Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. E il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati. No a un'economia di guerra, no al riarmo.
4: La cronaca: sono state trasferite in una comunità protetta insieme agli altri quattro fratelli le sorelle di 12 e 8 anni ritrovate domenica 19 settembre a San Cataldo in provincia di Caltanissetta dopo essere scomparse venerdì 18 settembre. I sei minori vivevano con il padre, le due bambine erano state rintracciate all'interno di un negozio di abbigliamento. Dopo il ritrovamento erano state accompagnate in ambulanza all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta per gli accertamenti del caso e successivamente dimesse.
3: Dopo il pressing del ministro Crosetto per rafforzare la missione Aspides nel Mar Rosso, l'alta rappresentante europea Kaya Kallas nella lettera ai 27 sottolinea che servono più assetti navali e aerei adeguatamente equipaggiati per far fronte all'aumento del livello delle minacce, comprese maggiori capacità per effettuare una protezione ravvicinata.
4: La Germania è andata di nuovo al voto dopo il recente successo dell'AfD in Sassonia-Anhalt per le elezioni amministrative regionali in Mecklenburg-Pomerania e a Berlino. Si è votato dalle 8 alle 18. Secondo gli exit poll in Pomerania, AfD sarebbe prima con il 38%, mentre a Berlino prima Linke al 26%, segue la CDU al 20%, quindi AfD al 13,5%.
3: Individuare in anticipo quali specie animali possano ospitare determinati virus rappresenta una delle principali priorità per la prevenzione delle future pandemie. Va in questa direzione il nuovo studio condotto dal Dipartimento di Fisica e dal Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Charles Darwin della Sapienza Università di Roma, pubblicato su Nature Communications, uno studio che utilizza un nuovo approccio di intelligenza artificiale per prevedere con maggiore accuratezza rispetto ai metodi tradizionali i legami tra i virus e le specie di mammiferi che potrebbero ospitarli.
4: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic, ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it.
2: La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio.
3: Gold. Dal fuoco nasce la forma, dalla materia prende vita l'arte. A 40 anni dalla scomparsa di Edgardo Mannucci, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana dedica al grande protagonista della scultura informale italiana e internazionale la mostra Mannucci, Fuoco e Genesi, a cura di Fabio Marcelli. Un percorso che racconta l'evoluzione dell'artista dalle prime esperienze figurative fino alla ricerca sulla materia, sul metallo, sull'energia e sullo spazio, mettendo le sue opere in dialogo con alcuni dei protagonisti dell'arte del Novecento. Dal 19 settembre 2026 al 10 gennaio 2027 a Zona Conce di Fabriano e al Centro Culturale San Francesco di Arcevia. Mannucci, Fuoco e Genesi. Un viaggio nella materia, laddove il fuoco diventa energia creatrice e dà origine alla forma dello spazio. Informazioni e orari su zonaconce.it.
4: Gold. Prende mai.
5: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
6: Facile, io ascolto la radio in DAB.
7: La radio di sempre, da oggi in DAB.
8: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus.
9: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila con Radio Gold.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53, infoline 0732 67 71 77. Gold. Vuoi rendere la tua casa più confortevole? Scegli un prodotto Ariston. Le ditte di installazione della zona e di centro assistenza tecnico Ariston Clima Techno Service sono a tua disposizione per una consulenza gratuita su caldaie, pompe di calore e climatizzatori. Vieni a scoprire i nostri prodotti e a conoscere il nostro team nel nuovo showroom di Fabriano in via Brodolini 20F. Fino al 30 novembre ricevi 150 euro di cashback sostituendo la tua vecchia caldaia con gli installatori della zona. Per informazioni chiamalo 0732 67 76 16 per la zona di Fabriano e lo 071 74 41 02 per la zona di Chiaravalle. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
1: Senti, compagne,

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Radio Gold Pubblicità. Gold.
1: Sabato 26 settembre la concessionaria Giano Auto festeggia 25 anni nella nuova sede. Dalle 10 alle 18 ti aspettiamo per incontrare il nostro team per un test drive e per brindare insieme con un bel rinfresco. Giano Auto, 25 anni di professionalità e presenza nella sede di Fabriano in via Aristide Merloni 69.
0: Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazione, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in ACDM che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. A stretto giro la replica dei presidi, la scuola deve prendere le iscrizioni dei ragazzi del quartiere e se in quella zona è maggioritaria la presenza di stranieri non possiamo mandarli via. Per questo la circolare che mette un tetto del 30% non ha potuto trovare applicazione, spiega Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi ANP, aggiungendo: se ci sarà una legge, vedremo.
3: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti.
5: Non voglio divisioni, voglio unità, voglio serenità, voglio determinazione, voglio idee chiare, voglio compattezza, per cui convocherò il Consiglio federale della Lega a Milano e proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega.
3: Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no a un'economia di guerra, no al riarmo.
4: La cronaca: sono state trasferite in una comunità protetta insieme agli altri quattro fratelli le sorelle di 12 e 8 anni ritrovate domenica 19 settembre a San Cataldo in provincia di Caltanissetta dopo essere scomparse venerdì 18 settembre. I sei minori vivevano con il padre, le due bambine erano state rintracciate all'interno di un negozio di abbigliamento. Dopo il ritrovamento erano state accompagnate in ambulanza all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta per gli accertamenti del caso e successivamente dimesse.
3: Dopo il pressing del ministro Crosetto per rafforzare la missione Aspides nel Mar Rosso, l'alta rappresentante europea Kaya Kallas nella lettera ai 27 sottolinea che servono più assetti navali e aerei adeguatamente equipaggiati per far fronte all'aumento del livello delle minacce, comprese maggiori capacità per effettuare una protezione ravvicinata.
4: La Germania è andata di nuovo al voto dopo il recente successo dell'AfD in Sassonia-Anhalt per le elezioni amministrative regionali in Mecklenburg-Pomerania e a Berlino. Si è votato dalle 8 alle 18. Secondo gli exit poll in Pomerania, AfD sarebbe prima con il 38%, mentre a Berlino prima Linke al 26%, segue la CDU al 20%, quindi AfD al 13,5.
3: Individuare in anticipo quali specie animali possano ospitare determinati virus rappresenta una delle principali priorità per la prevenzione delle future pandemie. Va in questa direzione il nuovo studio condotto dal Dipartimento di Fisica e dal Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Charles Darwin della Sapienza Università di Roma, pubblicato su Nature Communications. Uno studio che utilizza un nuovo approccio di intelligenza artificiale per prevedere con maggiore accuratezza rispetto ai metodi tradizionali i legami tra i virus e le specie di mammiferi che potrebbero ospitarli.
4: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic, ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Gold Weekend.
1: Señoras y señores, el Capitán Yandel. CNCO.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: on sugar.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 24. È un minuto.
2: Sei con Radio Gold. A Iesi sul 103.5 FM. Radio Gold. Adesso c'è.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

sun. Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: È 1:03.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo.

o disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.

0: top.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.